Intorn se spertò un odio, e desce al medio presce, chi sergeva e poi sa via, e non c'avò dos e tres ome che con el fosse, e per monte maestro me andò, e in un'ermida se metteva cavuntare, e poi in tola sa vita, per come ho scritta c'è, serviu a Santa Maria, madre d'unuita al tuo re, che un levò poi sconsigo, per come io credo e sei, deste munda paraíso, un reino celestiale.